0: Ça fait un petit moment que Zazie nous pond des sons comme ça, assez électro, house music, limite, et nous colle des chansons dessus, une parole française, et c'est plutôt bien, c'était peu importe. 7h45 sur ici RCFM, on va s'intéresser à des grosses bébêtes, les dinosaures de Jurassic Park, et c'est dans Paraît tout un film.
1: Paraît tout un film.
2: You're talking to me?
3: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
4: Ah, oh, monde de merde.
5: Bon, il paraît tout un film, Mustafare.
6: Salude!
7: Lude.
6: Alors, di cosa parliamo oggi?
7: Bah, di Jurassic Park. On a già avuto un puer e quadro grisa.
6: Ah, Jurassic Park, di Steven Spielberg. Sortito in un 1993. Con effetti speciali incredibili. Dinosauri più belli che in vero. E...
7: un messaggio femminista era mentera legale.
6: Pardon?
7: Ie, mi spiace, bulli ubi au dampu di presenta que calmamente, ma manerbi.
6: Ma di cosa parli? E di solo di notamanti che facciano...
7: Ie, perché l'imbecilone che tu sì sia felice.
6: Oh, non sono mica usolo.
7: E perché di bera i dino so cool.
6: Più cool che a Vilo e a Politica, ie.
7: Bah, uno non impedisce mica l'altro, eh.
6: Ma chi vuole dire qui?
7: In Jurassic Park, come in altri blockbusters, c'è azione, paura, e tutto ciò che piace a qualche sia chi ha passato una giornata a travaglia come una bestia. Ma c'è di non madere a rivelete per quelli a quale piace a rivelazione.
6: Ah, wow, il genario di Jurassic Park di una guineria. E vabbè, eh? Ma c'è un T-Rex che sa fa che da Dio sa in due e poi... c'è di non sbagli davanti, vedi, non tal'isola. Ci dicono che ci sono dinosauri femmine per pararsi da riproduzione e poi, puffidi, più tardi in un film, ci sono loro.
7: Gli è fatta apposta, o gago.
6: Ma non è mica possibile, eh?
7: Fabbrica dinosauri, non è mica possibile di non.
6: Babà, ma come può essere fatta apposta?
7: Di già, perché quando ci spiegano che ci sono solo femmine per pararsi di riproduzione, il dottore Ian Malcolm...
6: Jeff Goldblum.
7: Ecco, elle dice, la vie trouve toujours un chemin.
6: Yeah.
7: E ci sono altri segni. Ellie Sattler...
6: Laura Dern.
7: Fage spesso su rivelazione che si bono gualiviga di femministe. E di uno di isoli roli femminili di Ugine, ma a esse gabage quanto nomo, e forse anche i più.
6: Mouè, rimette a lume, vabbè.
7: E un mosegno breverido, a un principio, in l'eligotero, quando Alan Grant...
6: Sam Neill.
7: Pro a dimette a zoginta di segurida.
6: Ma cosa ha a zoginta?
7: A ginta di segurida in l'eligotero.
6: Eh beh...
7: il dottore Grant a sol ou beaucoup li vemine. Un po' mica va clic. Donc, faccio un nodo cui due i bezzi vemini.
6: D'accordo, ma cosa è un aborto?
7: Eh beh, manca un beaucoup lo maschio, ma riesce quantunque a attaccare la gente.
6: Allora non è mica un sbaglio, perché...
7: perché si chiama partenogenese.
6: Parte cosa?
7: La vie trouve toujours un chemin.
6: Non ho capito nulla.
1: Film.
8: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
9: You are the chosen one!
10: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
11: Con, ça ose tout. C'est ma sac, vous les reconnaissez.
12: What the hell are you?
5: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
0: 7h48, à Primavera, Homo Diadara, et puis dans quelques instants, Stéphane Bern, on reviendra sur l'époque napoléonienne.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Oh, me là.
0: Ye, siamo fritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Ye, giunge giù il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia, a 9:30.
0: Venite numerosi.
1: A 9:30.

0: princesse. Allez, on atterrit. Enfin, on atterrit et puis on part dans le temps, à une époque lointaine, avec le choix de Misandra Fondacci et son Pierre Médor autour de Jurassic Park.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère.
4: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
5: Oh, mon de merde.
6: Mi pare tutto un film sta fare. Salute!
7: Lude!
6: Allora, di cosa parliamo oggi?
7: Ma di Jurassic Park! On a già udu d'un pueri quado grisa!
6: Ah, Jurassic Park di Steven Spielberg, sortito in un 1993, con effetti speciali incredibili, dinosauri più belli che in vero.
7: Un messaggio femminista era mentera legale.
6: Pardon?
7: Ie, mi spiace, bulli ubia udin pu di presenta que calmamente, ma manerbi.
6: Ma di cosa parli? E di solo di notamanti che facciano.
7: Ie, perché l'imbecille non è che tu si sia felice.
6: Oh, non sono mica usolo.
7: E perché Gibera e Dino so cool.
6: Più cool che a Vilo e a Politica, yeah.
7: Ma uno non impedisce mica l'altro, eh?
6: Ma chi vuole dire qui?
7: In Jurassic Park, come in altri blockbusters, c'è azione, paura. E tutto ciò che piace a qualche sia chi ha passato la giornata a travaia come una bestia. Ma c'è di non maderi a rivelete per quelli a quale piace a rivelazione.
6: Ah, wow. Un scenario di Jurassic Park di una guineria. E vabbè, eh? Ma c'è un T-Rex che sa fa da Dio in due e poi c'è di non sbagli davanti. Vedi, non t'all'isola. Ci dice nu che ci solo dinosauri femmine per pararsi dalla produzione e poi, puffidi, più tardi in un film, ci solo,
7: Gli è fatta apposta, o gago.
6: Ma non è mica possibile, eh?
7: Fabbrica dinosauri, non è mica possibile di nu.
6: Ma come può essere fatta apposta?
7: Di già, perché quando ci spiegano che ci solo femmine per pararsi dalla produzione, il dottore Ian Malcolm...
6: Jeff Goldblum.
7: Ecco, elle dice, la vie trouve toujours un chemin.
6: Yeah.
7: E ci sono altri segni. Ellie Sattler...
6: Laura Dern.
7: Fage spesso rivelazione che si bono qualifica di femministe. E di uno di isoli ruoli femminili di Ugine, ma a esse gabbage quanto nomo. E forse anche i più.
6: Mouais. Rimette a lume, vabbè.
7: E un mosegno breverido, au principio, in l'eligottero, quando Alan Grant.
6: Sam Neill.
7: Pro adimette a zoginta di segurida.
6: Ma cosa ha a zoginta?
7: A ginta di segurida in l'eligottero.
6: E beh.
7: O dottore Grant ha solo beaucoup li femmine. Un po' mica va clic. Donc, faccio un nodo cui due i bezzi femmini.
6: D'accordo, ma cosa è un aborto?
7: Ebbè, manca un beaucoup maschio, ma riesce quantunque a attaccare la gente.
6: Allora non è mica un sbaglio, perché...
7: Perché si chiama partenogenese.
6: Parte cosa?
7: La vie trouve toujours un chemin.
6: Non ho capito nulla.
0: Allez, lasciamo d'un po' a Misandra e Gabi au contrario, voilà, à Saint-Pierre, et on les retrouvera à Saint-Pierre, piuttosto. La Rencha, du coup.

0: Michael Jackson, cominciamo a ballare. So quasi un dei giorni e è muda fa piazza subito a Buesia.
1: RTFM, Didea Ostra, Giancarlo Marsili.
2: Silenzio, Mosco e aria pura, si fatta di certe maniere che non sa, ma da sicuro, impiuta di quel mistero. Di fronte a un mare, bella pittura, pittura accanto al cielo, al cielo, un scoglio d'oro, tal una fiora, di te, un so che prigioniero. Imbriagami di profumo e sogna, torno una sera, voto e gira come a sciuma, a luna canta e mo preghere. All'improvviso veno a piuma per asciugare il tuo pensiero, o passe vene e di primore, di te un so che prigioniero. Torre accedi, quanta nu pure, a supplica l'ultima stella, da ogni petra a ogni sussurro si trece nu irondinelle. O to cammino e to sciaure, chi mugiano sin au cielo, un'aria batte a misura, di te un so che prigioniero. O fiume corre la natura, e ma ricordo per atitello, di San Petronio da Bugiur, chiaman di rima a Montestella, a Montestello, cu Santa Piano che peciusur l'ampavici ma ritornella, impadielata di fortuna, di te un so che prigionier, e cu letizza così.
0: Ringraziamo Aliana che die una di che telefonè di Ubio Aspe su pe partigiba a ste missione di Didea Ostra presentata da Giancarlo Marsili. Stare con te Gian Pedro Marcellesi, bonne mattinée avec nous.

Quistan o 27 o 28 iunio in Ponteno, a Viera di Agaccia di Apesca festigia les Ovintani. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. Pa festiglia si vintagni, a Viera di Acaccia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali. Pa l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vintagni di Viera di Acaccia di Apesca in Ponteno, un anniversario da festiglia in Querci FM.

0: Bonne matinée avec nous. Allez, je vous propose d'aller dans une balagne. Simon de Ubaese Ilum, il y a Christophe, à nous agaille, à Kichibourt, dans ta Sobra Ubaese Ilum. On est dans le studio de l'ensemble musical d'Iavileta.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Ou café d'Iamossa, un café osteria di famiglia ou gentro di Ubaese. Andrea Ruggeri e in traccia di ribia o stabilimento.
3: Sono aperto l'anno 1988 da Morabò e i miei parenti hanno avuto a seguito in principio dell'anno 2000 e oggi tocca a me, piano piano tocca a me. E ho sempre fatto questa giornata con i miei parenti da Boiga di la politica sociale, quoi, gli uvigliato, chi travaglio veramente, faccio poco, ma sono sempre stato qui a figlia, a imparare come uomo, e dopo ho fatto l'IGE, ho fatto un bac professionale in ristorazione, perché ho sempre vissuto a Cuenca, ho mai vissuto a Strafare, e la politica sociale, quindi ho scopo mio vita, direi bien au restaurant di Mobarenzi, di un piège.
2: Ugo Marcio a Barto tutta la Nata.
3: Abbiamo già usato 15 giorni a Natale. Solo il ristorante War è sempre aperto. L'inverno, l'inverno abbiamo, bon, l'estate c'è parecchi turisti, è normale, ma l'inverno c'è i lavoratori, la gente ubaese, che si ammira, certi dei turisti di nuovo, di radio, ma o più di la gente qui, in quanto anche l'inverno. Cioè, abbiamo droit alla soluzione per fare bene la gente l'inverno, fare sorte un po' quelle cose.
2: E qui, a Gugina e Casan.
3: A mangiare sono piatti tradizionali, avete ravioli, un esempio, rostito alla pietra, ravioli o brocio, cannelloni, sono tutti i piatti di mia mamma, di Arigetta mia mamma, che ha formato una giornata in cucina, che oggi si ne sorte proprio è, e oggi proviamo di dare su gozo di spirito familiare. I piatti sono così. Come abbiamo mangiato in casa, mangiato gli stessi.
2: E qui l'estate c'è assai molto.
3: Io parecchi erbori di unghie, non ho quattro erbori, perché ci ho fatto o commercio avrà otto ramane e ci ho versi mezzanotte un'ora in mano. Allora solo un po' su mic, come ora comincia a pisare un po' gube e sono contento, allora bon, c'è un po' di personale normale.
2: Andrea Ruggeri, o giovane osteria di Lumio, spera voi fa quest'anno una buona stagione.
0: Voilà, petite rectification. On était il y a quelques jours dans le studio du groupe Iavileta Lumio. Là, cette fois-ci, on est parti dans le village de Lumio. Vous l'avez compris, c'était le café-restaurant d'Andrea Ruggeri in Lumio. Il y a du monde, en tout cas, et beaucoup d'activités dans le village. Et notamment un festival qui a lieu, qui se termine ce week-end musical, artistique, conférence. Et tout. Notre association dans un instant, Upunante.

0: La Barbara Vurtuna, Sabed Egicia, Bigine Mudi, a Sanjua, Imbasti, a Sanjua, Sara Festidiadia, su Marti 24 Iunion, Antamarina, Uetiubortu, des festivités di Sanjua qui vont débuter le 23 juin à 21h30 par le concert de Clément Albertini, suivi à 23h par un feu d'artifice et puis un grand bal pour la Saint-Jean à Bastia, justement, Kubinchante Albertini, et Moudabarlashta, di l'erba di San Juan.
1: Ci so piante che portano un nome ed un santo e o gaso di l'erba di San Juan. Chiama da inu San Juanina. Uso nome bene da una traizione antica. A pianta fiorisce a vine iugno, bigina a vesta di San Juan, o 24 iugno. Quando si vedia da bigino, si venu i soviori gialli, ma so fidiemu una di esovronde davanta u sole, o una luce, si venu una mansa di piccoli duvoni. Ti è per questa che sta bianta è stata chiamata in francese mille pertui, perché di una bianta con mille aperture. L'erba isandua cresce sotto u sole, bigina i diassi, in libradi e non te idereni lagadi all'abbandono. Dabo i seguli accompagnato a gente di baesi. I soviori erano messi a maggiera in dell'olio. Piano piano l'olio diventa rosso come usangue. Un olio conosciuto per calma a belle doba un corpo, una rugiadura o una verida. Oggi, a San Juanina ferma una bianta sempre a ubrada, ma attenti, di una bianta budente. Ci so compono mica a ubralla. E l'olio di l'erba e zandua un saobra mica nenzu danda a usole. Ciso chi a diamanu l'erba zanta, perché ne vegianu grugette chi si mettianu nanta a gima di uvogu i zandua. Allora, au principio il estade, fadevi un bello mazzulu d'erba e zandua. Bagetti viuridi!
0: Bagetti viuridi, oridrue mousin précompiège, Vincente Albertini. Allez, c'est pas des salades dans quelques instants avec Fabrice Fenouillère.